i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: I migliori dischi degli ultimi 50 anni suonano su Radio Skylab.
1: Mettiti in boss, sto viendo da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa.

0: Radio Skylab trasmette emozioni. Buongiorno.
1: Sono un passo dal caos, non ho paura. Non rifiuterò mai la tua avventura.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grande

0: Sono le 5 in punto.
1: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

0: Dal Salento, per il Salento, buongiorno da Radio Skylab.
1: Abbiamo finito le parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.

0: Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce

0: ma quando? Non so!
1: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
2: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Sono le 6 in punto.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
3: In novità di oggi.
2: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
3: Più ti piace.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Il mattiniere. Su Radio Skylab.

0: Per la prima volta a Lecce, Merolla Divani, azienda produttrice da 26 anni, leader nella produzione di divani, vi aspetta per presentarvi la nuova collezione in svariate varianti e tutte le promozioni dedicate. Dal 15 al 18 maggio siamo a Lecce Arredo, in Piazza Palio. Merolla, il divano che non ti molla.
1: Unicamente tua, Radio Skylab. 50 anni di grandi successi. Più la senti, più ti piace.
2: Aver tanto creduto a un amico per poi ritrovarsi delusa, ferita che vuoi. È una cosa che capita, ma fa male, lo sai.

0: Nel cuore del Salento, a Melendugno, c'è un luogo dove il profumo del legno appena tagliato si intreccia con il battito di tre generazioni. LFV Arredamenti non è semplicemente una falegnameria, è il racconto di una famiglia che ha scelto di trasformare la materia prima in arte abitativa. LFV Arredamenti, un nome, un'identità, un acronimo che racchiude il passaggio di testimone costante, a partire da Luciano, il padre, che rappresenta la sapienza artigianale, quella mano esperta che conosce ogni venatura e segreto del legno. LFV Arredamenti, in via Agnelli a Melendugno, e dal 15 al 18 maggio a Lecce Arredo, in piazza Palio a Lecce. Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Gli indimenticabili. Ritorno al passato.

0: Spazi ridotti? Il dormiglione li moltiplica. Da 40 anni i nostri letto salvaspazio omologati trasformano ogni stanza in un rifugio di comfort e stile. Matrimoniale con divano contenitore in ecopelle o tessuto antimacchia, versione singola, una piazza e mezza, alla francese o B dormiglione, qualità 100% campana, oggi in super promo. Esclusivi omaggi e sconti straordinari ti aspettano in showroom. Per un consiglio su misura, corri a Giuliano in Campania, via Innamorati 193B, o chiama 081-199-73684. Il dormiglione, vivi in grande, anche in poco spazio.
1: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
2: Sei alla ricerca di un design che ti emoziona? Live Interior rivoluziona i suoi spazi e ti aspetta con un'esperienza d'arredo completamente rinnovata che propone brand di prestigio, sinonimo di qualità e stile, come Arredo 3, Moretti, Target e Fasolin. Il meglio dell'arredamento italiano per la tua casa. Vieni a trovarci a Veglie in via Santa Maria 100. Per scoprire nuovi spazi o fissare un appuntamento, chiamaci al 339-521-0101. Live Interior, il tuo nuovo concetto di casa.
1: Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio in Piazza Palio a Lecce. Il Fabro Trot produce e realizza tutto quello che riguarda il ferro. Realizziamo ringhiere, portoni, scale, gazebo, coperture, grate di protezione, installazione e riparazione su serrande e basculanti. Vieni a trovarci in sede a Nardò in via De Pendinellis numero 4, telefono 388-75-93763 e sino al 18 maggio a Lecce Arredo in Piazza Palio a Lecce.
3: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
3: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
4: State ascoltando Il Mattiniere con Benny.

0: Perfetto, perfetto.
1: Uffa, le vacanze sono finite.
2: Non da 4 Stelle Arredamenti. Sì, da oggi con noi hai la possibilità di ripartire nuovamente in vacanza. Acquistando da noi avrete la possibilità di ricevere un viaggio fino a 5 giorni per una famiglia o per una coppia nelle migliori strutture d'Europa. Ma affrettati, i pacchetti sono limitati.
3: Vieni a trovarci in negozio e scopri tutti i dettagli. L'arredamento dei tuoi sogni e la tua prossima vacanza ti aspettano.
2: 4 Stelle Arredamenti, Via Leone, zona PIP, Surbo.
4: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
5: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni. Anche il giovedì in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
4: Il disco lancio della settimana.

In ogni canzone, in ogni emozione ci sei tu. Ben svegliato da Skylab, compagna di vita.

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità. Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

Per noi di Elegant Serramenti è importante soddisfare ogni desiderio dei nostri clienti. Perciò offriamo una vasta gamma di prodotti tra infissi in PVC, infissi in alluminio termico, classico, minimal con cerniere a scomparsa e anche persiane. Sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza, grazie all'utilizzo di serratura anti-effrazione e vetri anti-infortunistici. Visita il nostro sito www.elegantserramenti.it oppure vieni a trovarci ad Alessano in via Gonfalone 26 bis. Elegant Serramenti, artigianalità e innovazione. Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio, in piazza Palio a Lecce.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Non cercare altrove. Fermati qui. E ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi. Radio Skylab.
1: Nel cuore del Salento, a Melendugno, c'è un luogo dove il profumo del legno appena tagliato si intreccia con il battito di tre generazioni. LFV Arredamenti non è semplicemente una falegnameria, è il racconto di una famiglia che ha scelto di trasformare la materia prima in arte abitativa. LFV Arredamenti, un nome, un'identità, un acronimo che racchiude il passaggio di testimone costante, a partire da Luciano, il padre, che rappresenta la sapienza artigianale, quella mano esperta che conosce ogni venatura e segreto del legno. LFV Arredamenti, in via Agnelli a Melendugno, e dal 15 al 18 maggio a Lecce Arredo, in piazza Palio a Lecce.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 7 e un minuto.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno. Scatman's World.

0: I want to welcome you to Scatman's World.
1: La casa dei tuoi sogni merita l'esperienza di chi la progetta con il cuore. Nasce a Lecce SG Arredi. Dall'ottobre del 2025, la passione e i 35 anni di esperienza nell'interior design di Silvia Gavazzi prendono forma in un nuovo punto di riferimento per il tuo arredamento. Cucine, camere, camerette e complementi. Qualità e stile su misura per te. Venite a trovarci in fiera a Lecce. Scoprite la nostra esclusiva collezione e progettiamo insieme la vostra casa. SG Arredi di Silvia Gavazzi. Vi aspettiamo in fiera a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio. Non mancate!
2: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso

0: Enel Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Il mattiniere, solo musica italiana su Radio Skylab.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab.

0: seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano. 31 maggio, area mercatale Taviano. Inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show. Riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie. Trofei e gadget per i primi classificati. Attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349 143 1146. Media Partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
1: Il mattiniere, il mattiniere, il mattiniere. Il mattiniere. I classici della canzone italiana su Radio Skylab.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
3: Punto di contatto.
4: Skylab News.
5: Le notizie dal Salento, ben trovati. Criminalità nel tacco, ma per il ministro Piantedosi è tutto sotto controllo. Telecamere e palestre contro la videosorveglianza giovanile. Come, perché vanno? Il numero uno del Viminale a Lecce per il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che ha riunito vertici istituzionali e delle forze dell'ordine delle tre province, promette un commissariato a San Pietro Vernotico, ma frena sulla carenza di organico denunciata da anni dai sindacati di polizia e dice: nessuna emergenza. Movida presto, tre livelli di sanzione. Un ristoratore dovrà pagare un vigilante 250 euro a sera. Monta l'esasperazione dei residenti, esercenti e titolari di strutture ricettive di Piazzetta Santa Chiara e della zona del Teatro Apollo, derubati, vandalizzati e costretti a vivere nel degrado. Da Palazzo Garafa intanto preannunciano un regolamento in arrivo entro l'estate. Col braccio incastrato in un macchinario, incidente sul lavoro all'interno di un caseificio, è accaduto a Galatina. L'operaio 26enne è rimasto ferito all'arto, è stato soccorso dall'intervento dei vigili del fuoco e poi condotto in ambulanza dal 118 al Fazzi di Lecce con codice rosso sul posto polizia e Spesal. Perde l'equilibrio e cade durante alcuni lavori. Operaio 53enne finisce in ospedale. L'incidente, mentre stava installando pannelli di copertura sul pergolato esterno di un'abitazione a Santa Maria al Bagno, violento l'impatto sul pavimento, corsa al Fazzi in codice giallo. Spaccio nei pressi delle scuole, arrestato dopo inseguimento e colluttazione, l'intervento dei carabinieri davanti all'Olivetti di Lecce è nato dalla segnalazione dei genitori preoccupati per la tutela dei propri figli nelle zone degli istituti. Nei guai un cinquantenne di Cavallino. È tutto a più tardi.
3: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
6: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
7: Il disco rilancio.

0: Spazi ridotti? Il Dormiglione li moltiplica. Da 40 anni i nostri letto salvaspazio omologati trasformano ogni stanza in un rifugio di comfort e stile. Matrimoniale con divano contenitore in ecopelle o tessuto antimacchia, versione singola, una piazza e mezza, alla francese o B Dormiglione, qualità 100% campana, oggi in super promo. Esclusivi omaggi e sconti straordinari ti aspettano in showroom. Per un consiglio su misura, corri a Giuliano in Campania, via Innamorati 193B o chiama 081 199 73684. Il Dormiglione, vivi in grande, anche in poco spazio.
1: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
2: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Nel cuore del Salento, a Melendugno, c'è un luogo dove il profumo del legno appena tagliato si intreccia con il battito di tre generazioni. LFV Arredamenti non è semplicemente una falegnameria, è il racconto di una famiglia che ha scelto di trasformare la materia prima in arte abitativa. LFV Arredamenti, un nome, un'identità, un acronimo che racchiude il passaggio di testimone costante, a partire da Luciano, il padre, che rappresenta la sapienza artigianale, quella mano esperta che conosce ogni venatura e segreto del legno. LFV Arredamenti, in via Agnelli a Melendugno, e dal 15 al 18 maggio a Lecce Arredo, in piazza Palio a Lecce. La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
3: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Per noi di Elegant Serramenti è importante soddisfare ogni desiderio dei nostri clienti. Perciò offriamo una vasta gamma di prodotti tra infissi in PVC, infissi in alluminio termico, classico, minimal, con cerniere a scomparsa e anche persiane. Sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza, grazie all'utilizzo di serratura anti-effrazione e vetri anti-infortunistici. Visita il nostro sito www.elegantserramenti.it oppure vieni a trovarci ad Alessano in via Gonfalone 26 bis. Elegant Serramenti, artigianalità e innovazione. Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in Contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore, e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
2: Un successo tira l'altro. Buongiorno da Radio Skylab.
3: Mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Radio Sky. Grandi successi.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: La tua giornata inizia da qui. Buongiorno da Radio Skylab.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Sono le 8:02. Radio
3: Skylab. Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane. Radio Skylab.
4: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna, pendaglio da forca, possibile che nessuno si muova, ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: Uffa, le vacanze sono finite.
1: Non da 4 Stelle Arredamenti. Sì, da oggi con noi hai la possibilità di ripartire nuovamente in vacanza. Acquistando da noi avrete la possibilità di ricevere un viaggio fino a 5 giorni per una famiglia o per una coppia nelle migliori strutture d'Europa. Ma affrettati, i pacchetti sono limitati.
2: Vieni a trovarci in negozio e scopri tutti i dettagli. L'arredamento dei tuoi sogni e la tua prossima vacanza ti aspettano.
1: 4 Stelle Arredamenti. Via Leone, zona PIP, Surbo.
3: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio, a Lecce. La casa dei tuoi sogni merita l'esperienza di chi la progetta con il cuore. Nasce a Lecce SG Arredi. Dall'ottobre del 2025, la passione e i 35 anni di esperienza nell'interior design di Silvia Gavazzi prendono forma in un nuovo punto di riferimento per il tuo arredamento. Cucine, camere, camerette e complementi. Qualità e stile su misura per te. Venite a trovarci in fiera a Lecce. Scoprite la nostra esclusiva collezione e progettiamo insieme la vostra casa. SG Arredi di Silvia Gavazzi. Vi aspettiamo in fiera a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio. Non mancate.
4: Baguette Music Festival, 7ª edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. 3 giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System. Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Milissano, official radio

0: Per la prima volta a Lecce, Merolla Divani, azienda produttrice da 26 anni, leader nella produzione di divani, vi aspetta per presentarvi la nuova collezione in svariate varianti e tutte le promozioni dedicate. Dal 15 al 18 maggio siamo a Lecce Arredo, in Piazza Palio. Merolla, il divano che non ti molla.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.

La musica ti prende sempre più per sognare, per cantare. La miglior musica italiana è qui su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Sei alla ricerca di un design che ti emoziona? Live Interior rivoluziona i suoi spazi e ti aspetta con un'esperienza d'arredo completamente rinnovata che propone brand di prestigio, sinonimo di qualità e stile, come Arredo 3, Moretti, Target e Fasolin. Il meglio dell'arredamento italiano per la tua casa. Vieni a trovarci a Veglie in via Santa Maria 100. Per scoprire nuovi spazi o fissare un appuntamento, chiamaci al 339-521-0101. Live Interior, il tuo nuovo concetto di casa.
1: Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio in Piazza Palio a Lecce.
2: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni, anche il giovedì, in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.
1: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano, 31 maggio, area mercatale Taviano, inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show. Riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie. Trofei e gadget per i primi classificati. Attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio. Area Mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania a Taviano, Casarano e Galatone.
4: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 02 79 361.
2: Il disco lancio della settimana.

0: Il Fabro Trot produce e realizza tutto quello che riguarda il ferro. Realizziamo ringhiere, portoni, scale, gazebo, coperture, grate di protezione. Installazione e riparazione su serrande e basculanti. Vieni a trovarci in sede a Nardò, in via De Pendinellis numero 4, telefono 388-75-93763 e sino al 18 maggio a Lecce Arredo, in piazza Palio a Lecce.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
4: Radio Skylab.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province. Per noi di Elegant Serramenti è importante soddisfare ogni desiderio dei nostri clienti. Perciò offriamo una vasta gamma di prodotti tra infissi in PVC, infissi in alluminio termico, classico, minimal con cerniere a scomparsa e anche persiane. Sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza, grazie all'utilizzo di serratura anti-effrazione e vetri anti-infortunistici. Visita il nostro sito www.elegantserramenti.it oppure vieni a trovarci ad Alessano in via Gonfalone 26 bis. Elegant Serramenti, artigianalità e innovazione. Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.

La musica ti prende sempre più per sognare, per cantare. La miglior musica italiana è qui su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano. 31 maggio. Area Mercatale Taviano. Inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show. Riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie. Trofei e gadget per i primi classificati. Attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area Mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane. Radio Skylab.

0: ora ricordato dal tuo cuore.
1: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energy Gym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: Sono le 9:01.
3: Radio Scala.
4: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet, diabete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta

0: moda? Trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.

0: Spazi ridotti? Il dormiglione li moltiplica. Da 40 anni i nostri letto salvaspazio omologati trasformano ogni stanza in un rifugio di comfort e stile. Matrimoniale con divano contenitore in ecopelle o tessuto antimacchia, versione singola, una piazza e mezza, alla francese o B dormiglione, qualità 100% campana, oggi in super promo. Esclusivi omaggi e sconti straordinari ti aspettano in showroom. Per un consiglio su misura, corri a Giuliano in Campania, via Innamorati 193B o chiama 081 199 73684. Il dormiglione, vivi in grande, anche in poco spazio.
1: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
2: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
3: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.
4: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: chill.
1: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.

0: Nel cuore del Salento, a Melendugno, c'è un luogo dove il profumo del legno appena tagliato si intreccia con il battito di tre generazioni. LFV Arredamenti non è semplicemente una falegnameria. È il racconto di una famiglia che ha scelto di trasformare la materia prima in arte abitativa. LFV Arredamenti, un nome, un'identità, un acronimo che racchiude il passaggio di testimone costante. A partire da Luciano, il padre, che rappresenta la sapienza artigianale, quella mano esperta che conosce ogni venatura e segreto del legno. LFV Arredamenti, in via Agnelli a Melendugno, e dal 15 al 18 maggio a Lecce Arredo, in piazza Palio a Lecce.
1: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
2: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

0: Per noi di Elegant Serramenti è importante soddisfare ogni desiderio dei nostri clienti. Perciò offriamo una vasta gamma di prodotti tra infissi in PVC, infissi in alluminio termico, classico, minimal con cerniere a scomparsa e anche persiane. Sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza, grazie all'utilizzo di serratura anti-effrazione e vetri anti-infortunistici. Visita il nostro sito www.elegantserramenti.it oppure vieni a trovarci ad Alessano in via Gonfalone 26 bis. Elegant Serramenti, artigianalità e innovazione. Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio, in piazza Palio a Lecce. Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
1: Punto di contatto. Skylab News.
2: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Lo sport in apertura: Bari Sud Tirolo al San Nicola si spegne con un pari senza reti l'andata dei playout di Serie B. Il ritorno si giocherà al Druso di Bolzano il 22 maggio. Clan e violenza, Piantedosi in Puglia per discutere di sicurezza, ma non mi risulta ci sia una caccia al migrante. Riunione del comitato a Bari dopo gli omicidi di mafia e nel pomeriggio a Lecce. Il governo di centrodestra alimenta aggressioni, non credo ci sia un linguaggio, comunque degli stimoli che legittimino questo. Omicidio a Taranto, sospesa per 60 giorni la licenza al bar dove Saco cercò rifugio dall'aggressione mortale. Lo stop disposto dopo l'omicidio di Bacari. Accertamenti della divisione polizia amministrativa hanno evidenziato all'interno e nelle vicinanze locali numerose persone con precedenti penali e di polizia per reati gravi. Volevo solo difendere i miei amici, mi dispiace, confessa il quindicenne che ha coltellato a morte Bacari Saco. I quattro minorenni si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ma hanno rilasciato brevi dichiarazioni spontanee. Stando alla loro versione, avrebbero dato inizio a una colluttazione sfociata poi nell'inseguimento. Foggia difende un amico e viene colpito con calci e pugni, il 17enne. Ho paura mi accada di nuovo. In piazza Mercato sabato scorso la vittima aggredita da quattro giovani, il padre. C'è un'escalation di violenza tra i ragazzi. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
0: Il disco rilancio.

0: La casa dei tuoi sogni merita l'esperienza di chi la progetta con il cuore. Nasce a Lecce SG Arredi. Dall'ottobre del 2025, la passione e i 35 anni di esperienza nell'interior design di Silvia Gavazzi prendono forma in un nuovo punto di riferimento per il tuo arredamento. Cucine, camere, camerette e complementi. Qualità e stile su misura per te. Venite a trovarci in fiera a Lecce. Scoprite la nostra esclusiva collezione e progettiamo insieme la vostra casa. SG Arredi di Silvia Gavazzi. Vi aspettiamo in fiera a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio. Non mancate.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
0: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano. 31 maggio. Area Mercatale Taviano. Inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show. Riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie. Trofei e gadget per i primi classificati. Attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio. Area Mercatale Taviano. Seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
3: Il Made in Italy di Radio Skylab.

0: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore, e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Uffa, le vacanze sono finite.
2: Non da 4 Stelle Arredamenti. Sì, da oggi con noi hai la possibilità di ripartire nuovamente in vacanza. Acquistando da noi avrete la possibilità di ricevere un viaggio fino a 5 giorni per una famiglia o per una coppia nelle migliori strutture d'Europa. Ma affrettati, i pacchetti sono limitati.
3: Vieni a trovarci in negozio e scopri tutti i dettagli. L'arredamento dei tuoi sogni e la tua prossima vacanza ti aspettano.
2: 4 Stelle Arredamenti, Via Leone, zona PIP, Surbo.
4: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
5: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
6: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in Via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
7: Per informazioni 320 82 15 519.
8: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
9: Radio Skylab.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Milissano, official radio, radio.

0: Per la prima volta a Lecce, Merolla Divani, azienda produttrice da 26 anni, leader nella produzione di divani, vi aspetta per presentarvi la nuova collezione in svariate varianti e tutte le promozioni dedicate. Dal 15 al 18 maggio siamo a Lecce Arredo, in Piazza Palio. Merolla, il divano che non ti molla.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.

0: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
1: Sei alla ricerca di un design che ti emoziona? Live Interior rivoluziona i suoi spazi e ti aspetta con un'esperienza d'arredo completamente rinnovata che propone brand di prestigio, sinonimo di qualità e stile, come Arredo 3, Moretti, Target e Fasolin. Il meglio dell'arredamento italiano per la tua casa. Vieni a trovarci a Veglie in via Santa Maria 100. Per scoprire nuovi spazi o fissare un appuntamento, chiamaci al 339-521-0101. Live Interior, il tuo nuovo concetto di casa.
2: Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio in Piazza Palio a Lecce. Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
3: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
4: Radio Skylab.
5: Gelosa cara amica mia, è proprio un tarlo, una malattia, quella di non saper scordare ciò che da me non puoi sapere. Tutti i miei amori precedenti

0: Il Fabro Trot produce e realizza tutto quello che riguarda il ferro. Realizziamo ringhiere, portoni, scale, gazebo, coperture, grate di protezione, installazione e riparazione su serrande e basculanti. Vieni a trovarci in sede a Nardò in via De Pendinellis numero 4, telefono 388-75-93763 e sino al 18 maggio a Lecce Arredo in piazza Palio a Lecce.
1: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: con Skylab. Ogni giornata ha un gusto in più.
1: La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Radio Skylab, più la sento.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni, anche il giovedì, in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: Le notizie dal Salento, ben trovati. Criminalità nel tacco, ma per il ministro Piantedosi è tutto sotto controllo. Telecamere e palestre contro la videosorveglianza giovanile. Come e perché vanno? Il numero uno del Viminale a Lecce per il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che ha riunito vertici istituzionali e delle forze dell'ordine delle tre province, promette un commissariato a San Pietro Vernotico, ma frena sulla carenza di organico denunciata da anni dai sindacati di polizia e dice: nessuna emergenza. Movida presto, tre livelli di sanzione. Un ristoratore dovrà pagare un vigilante 250 euro a sera. Monta l'esasperazione dei residenti, esercenti e titolari di strutture ricettive di Piazzetta Santa Chiara e della zona del Teatro Apollo, derubati, vandalizzati e costretti a vivere nel degrado. Da Palazzo Garafa intanto preannunciano un regolamento in arrivo entro l'estate. Col braccio incastrato in un macchinario, incidente sul lavoro all'interno di un caseificio, è accaduto a Galatina. L'operaio 26enne è rimasto ferito all'arto, è stato soccorso dall'intervento dei vigili del fuoco e poi condotto in ambulanza dal 118 al Fazzi di Lecce con codice rosso sul posto polizia e Spesal. Perde l'equilibrio e cade durante alcuni lavori. Operaio 53enne finisce in ospedale. L'incidente, mentre stava installando pannelli di copertura sul pergolato esterno di un'abitazione a Santa Maria al Bagno, violento l'impatto sul pavimento, corsa al Fazzi in codice giallo. Spaccio nei pressi delle scuole, arrestato dopo inseguimento e colluttazione. L'intervento dei carabinieri davanti all'Olivetti di Lecce è nato dalla segnalazione dei genitori preoccupati per la tutela dei propri figli nelle zone degli istituti. Nei guai un cinquantenne di Cavallino. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
0: Il disco lancio della settimana.

0: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
1: 50 anni di grandi successi. Radio Skylab. Riscopri la musica della tua vita. Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

0: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Sono le 11:06.
1: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
2: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling alright.
3: It's the return of the International Dancehall Soul.
4: Skylab, grandi emozioni.
5: Voglio

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: aiutando a trasformare il tuo corpo e la tua mente. Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skyland. Troppo bella.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: sono le 12 in punto.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano, official radio Radio Skylab. Melissano, area eventi, ingresso libero, evento tar-

0: spazi ridotti? Il Dormiglione li moltiplica. Da 40 anni i nostri letto salvaspazi omologati trasformano ogni stanza in un rifugio di comfort e stile. Matrimoniale con divano contenitore in ecopelle o tessuto antimacchia, versione singola, una piazza e mezza, alla francese o B Dormiglione, qualità 100% campana, oggi in super promo. Esclusivi omaggi e sconti straordinari ti aspettano in showroom. Per un consiglio su misura, corri a Giuliano in Campania, via Innamorati 193B o chiama 081 199 73684. Il Dormiglione, vivi in grande, anche in poco spazio.
1: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
2: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
3: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

0: Sei alla ricerca di un design che ti emoziona? Live Interior rivoluziona i suoi spazi e ti aspetta con un'esperienza d'arredo completamente rinnovata che propone brand di prestigio, sinonimo di qualità e stile, come Arredo 3, Moretti, Target e Fasolin. Il meglio dell'arredamento italiano per la tua casa. Vieni a trovarci a Veglie in via Santa Maria 100. Per scoprire nuovi spazi o fissare un appuntamento, chiamaci al 339-521-0101. Live Interior, il tuo nuovo concetto di casa.
1: Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio in Piazza Palio a Lecce.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta. Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.

0: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore, e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista. Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

0: Per noi di Elegant Serramenti è importante soddisfare ogni desiderio dei nostri clienti. Perciò offriamo una vasta gamma di prodotti tra infissi in PVC, infissi in alluminio termico, classico, minimal con cerniere a scomparsa e anche persiane. Sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza, grazie all'utilizzo di serratura anti-effrazione e vetri anti-infortunistici. Visita il nostro sito www.elegantserramenti.it oppure vieni a trovarci ad Alessano in via Gonfalone 26 bis. Elegant Serramenti, artigianalità e innovazione. Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
1: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
2: Skylab. Più la senti, più ti piace.

che portiamo non è una novità, noi le rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

0: Per la prima volta a Lecce, Merolla Divani, azienda produttrice da 26 anni, leader nella produzione di divani, vi aspetta per presentarvi la nuova collezione in svariate varianti e tutte le promozioni dedicate. Dal 15 al 18 maggio siamo a Lecce Arredo, in Piazza Palio. Merolla, il divano che non ti molla.
1: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico? Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
2: Punto di contatto
3: Skylab EOS.
4: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Lo sport in apertura: Bari Sudtirolo al San Nicola si spegne con un pari senza reti l'andata dei play-out di Serie B. Il ritorno si giocherà al Druso di Bolzano il 22 maggio. Clan e violenza, piante dosi in Puglia per discutere di sicurezza, ma non mi risulta ci sia una caccia al migrante. Riunione del comitato a Bari dopo gli omicidi di mafia e nel pomeriggio a Lecce. Il governo di centrodestra alimenta aggressioni, non credo ci sia un linguaggio, comunque degli stimoli che legittimino questo. Omicidio a Taranto, sospesa per 60 giorni la licenza al bar dove Saco cercò rifugio dall'aggressione mortale. Lo stop disposto dopo l'omicidio di Bacari. Accertamenti della divisione polizia amministrativa hanno evidenziato all'interno e nelle vicinanze locali numerose persone con precedenti penali di polizia per reati gravi. Volevo solo difendere i miei amici, mi dispiace, confessa il quindicenne che ha coltellato a morte Bacari Saco. I quattro minorenni si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ma hanno rilasciato brevi dichiarazioni spontanee. Stando alla loro versione, avrebbero dato inizio a una colluttazione sfociata poi nell'inseguimento. Foggia difende un amico e viene colpito con calci e pugni. Il 17enne: ho paura mi accada di nuovo. In piazza Mercato sabato scorso la vittima aggredita da quattro giovani, il padre, c'è un'escalation di violenza tra i ragazzi. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
0: La casa dei tuoi sogni merita l'esperienza di chi la progetta con il cuore. Nasce a Lecce SG Arredi. Dall'ottobre del 2025, la passione e i 35 anni di esperienza nell'interior design di Silvia Gavazzi prendono forma in un nuovo punto di riferimento per il tuo arredamento. Cucine, camere, camerette e complementi. Qualità e stile su misura per te. Venite a trovarci in fiera a Lecce. Scoprite la nostra esclusiva collezione e progettiamo insieme la vostra casa. SG Arredi di Silvia Gavazzi. Vi aspettiamo in fiera a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio. Non mancate.
5: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
6: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Uffa, le vacanze sono finite.
1: Non da 4 Stelle Arredamenti. Sì, da oggi con noi hai la possibilità di ripartire nuovamente in vacanza. Acquistando da noi avrete la possibilità di ricevere un viaggio fino a 5 giorni per una famiglia o per una coppia nelle migliori strutture d'Europa. Ma affrettati, i pacchetti sono limitati.
2: Vieni a trovarci in negozio e scopri tutti i dettagli. L'arredamento dei tuoi sogni e la tua prossima vacanza ti aspettano.
1: 4 Stelle Arredamenti, via Leone, zona Pip, Surbo.
3: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in piazza Palio a Lecce.
4: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
5: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323. E seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
6: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
4: Gli anni cambiano, ma le grandi canzoni restano. Radio Skylab. Tutti successi Gold!

Il Fabro Trot produce e realizza tutto quello che riguarda il ferro. Realizziamo ringhiere, portoni, scale, gazebo, coperture, grate di protezione, installazione e riparazione su serrande e basculanti. Vieni a trovarci in sede a Nardò in via De Pendinellis numero 4, telefono 388-75-93763 e sino al 18 maggio a Lecce Arredo in piazza Palio a Lecce.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Sono le 13:03.
2: Radio Skylab. Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando. Sei alla ricerca di un design che ti emoziona? Live Interior rivoluziona i suoi spazi e ti aspetta con un'esperienza d'arredo completamente rinnovata che propone brand di prestigio, sinonimo di qualità e stile, come Arredo 3, Moretti, Target e Fasolin. Il meglio dell'arredamento italiano per la tua casa. Vieni a trovarci a Veglie, in via Santa Maria 100. Per scoprire nuovi spazi o fissare un appuntamento, chiamaci al 339 521 0101. Live Interior, il tuo nuovo concetto di casa.
1: Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio in Piazza Palio a Lecce.

le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sud Autoservizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14. La casa dei tuoi sogni merita l'esperienza di chi la progetta con il cuore. Nasce a Lecce SG Arredi. Dall'ottobre del 2025, la passione e i 35 anni di esperienza nell'interior design di Silvia Gavazzi prendono forma in un nuovo punto di riferimento per il tuo arredamento. Cucine, camere, camerette e complementi. Qualità e stile su misura per te. Venite a trovarci in fiera a Lecce. Scoprite la nostra esclusiva collezione e progettiamo insieme la vostra casa. SG Arredi di Silvia Gavazzi. Vi aspettiamo in fiera a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio. Non mancate.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale, www.cfarredi.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: Punto di contatto Skylab News.
3: Le notizie dal Salento, ben trovati. Criminalità nel tacco, ma per il ministro Piantedosi è tutto sotto controllo. Telecamere e palestre contro la videosorveglianza giovanile. Come e perché vanno? Il numero uno del Viminale a Lecce per il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che ha riunito vertici istituzionali e delle forze dell'ordine delle tre province, promette un commissariato a San Pietro Vernotico, ma frena sulla carenza di organico denunciata da anni dai sindacati di polizia e dice: nessuna emergenza. Movida presto, tre livelli di sanzione. Un ristoratore dovrà pagare, un vigilante 250 euro a sera. Monta l'esasperazione dei residenti, esercenti e titolari di strutture ricettive di Piazzetta Santa Chiara e della zona del Teatro Apollo, derubati, vandalizzati e costretti a vivere nel degrado. Da Palazzo Garafa intanto preannunciano un regolamento in arrivo entro l'estate. Col braccio incastrato in un macchinario, incidente sul lavoro all'interno di un caseificio, è accaduto a Galatina. L'operaio 26enne è rimasto ferito all'arto, è stato soccorso dall'intervento dei vigili del fuoco e poi condotto in ambulanza dal 118 al Fazzi di Lecce con codice rosso sul posto, polizia e Spesal. Perde l'equilibrio e cade durante alcuni lavori. Operaio 53enne finisce in ospedale. L'incidente, mentre stava installando pannelli di copertura sul pergolato esterno di un'abitazione a Santa Maria al Bagno, violento l'impatto sul pavimento, corsa al Fazzi in codice giallo. Spaccio nei pressi delle scuole, arrestato dopo inseguimento e colluttazione. L'intervento dei carabinieri davanti all'Olivetti di Lecce è nato dalla segnalazione dei genitori preoccupati per la tutela dei propri figli nelle zone degli istituti. Nei guai un cinquantenne di Cavallino. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Uffa, le vacanze sono finite.
6: Non da 4 Stelle Arredamenti. Sì, da oggi con noi hai la possibilità di ripartire nuovamente in vacanza. Acquistando da noi avrete la possibilità di ricevere un viaggio fino a 5 giorni per una famiglia o per una coppia nelle migliori strutture d'Europa. Ma affrettati, i pacchetti sono limitati.
7: Vieni a trovarci in negozio e scopri tutti i dettagli. L'arredamento dei tuoi sogni e la tua prossima vacanza ti aspettano.
6: 4 Stelle Arredamenti, via Leone, zona PIP, Surbo.
8: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio, a Lecce.
9: Finalmente una radio diversa. Radio Skylab.

0: il Fabro Trot produce e realizza tutto quello che riguarda il ferro. Realizziamo ringhiere, portoni, scale, gazebo, coperture, grate di protezione, installazione e riparazione su serrande e basculanti. Vieni a trovarci in sede a Nardò in via De Pendinellis numero 4, telefono 388-75-93763 e sino al 18 maggio a Lecce Arredo in piazza Palio a Lecce.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
3: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
4: Nel cuore del Salento, a Melendugno, c'è un luogo dove il profumo del legno appena tagliato si intreccia con il battito di tre generazioni. LFV Arredamenti non è semplicemente una falegnameria, è il racconto di una famiglia che ha scelto di trasformare la materia prima in arte abitativa. LFV Arredamenti, un nome, un'identità, un acronimo che racchiude il passaggio di testimone costante, a partire da Luciano, il padre, che rappresenta la sapienza artigianale, quella mano esperta che conosce ogni venatura e segreto del legno. LFV Arredamenti, in via Agnelli a Melendugno, e dal 15 al 18 maggio a Lecce Arredo, in piazza Palio a Lecce.

0: Spazi ridotti? Il dormiglione li moltiplica. Da 40 anni i nostri letto salvaspazio omologati trasformano ogni stanza in un rifugio di comfort e stile. Matrimoniale con divano contenitore in ecopelle o tessuto antimacchia, versione singola, una piazza e mezza, alla francese o B dormiglione, qualità 100% campana, oggi in super promo. Esclusivi omaggi e sconti straordinari ti aspettano in showroom. Per un consiglio su misura, corri a Giuliano in Campania, via Innamorati 193B, o chiama 081 199 73684. Il dormiglione, vivi in grande, anche in poco spazio.
1: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
2: Radio Skylab, più la senti, più

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Radio Skylab. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

Ogni giorno su Radio Skylab c'è il 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Mandaci subito un messaggio o una nota vocale al 328 55 92 714 e richiedici i brani che hanno fatto la storia della tua vita. 3 per te.

0: è bella.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

il tuo momento. Sei tu il protagonista della musica di Radio Skylab. Scegli le prossime tre canzoni che vuoi ascoltare senza interruzione. Arriva il 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Manda un messaggio o una nota vocale con i tre brani che vuoi ascoltare. Fallo ora.

0: i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: Punto di contatto. Skylab News.
2: La notizia dalla Puglia, ben trovati. Lo sport in apertura: Bari Sud Tirolo al San Nicola si spegne con un pari senza reti l'andata dei playout di Serie B. Il ritorno si giocherà al Druso di Bolzano il 22 maggio. Clan e violenza, Piantedosi in Puglia per discutere di sicurezza, ma non mi risulta ci sia una caccia al migrante. Riunione del comitato a Bari dopo gli omicidi di mafia e nel pomeriggio a Lecce. Il governo di centrodestra alimenta aggressioni, non credo ci sia un linguaggio, comunque degli stimoli che legittimino questo. Omicidio a Taranto, sospesa per 60 giorni la licenza al bar dove Saco cercò rifugio dall'aggressione mortale. Lo stop disposto dopo l'omicidio di Bacari. Accertamenti della divisione polizia amministrativa hanno evidenziato all'interno e nelle vicinanze locali numerose persone con precedenti penali e di polizia per reati gravi. Volevo solo difendere i miei amici, mi dispiace, confessa il quindicenne che ha coltellato a morte Bacari Saco. I quattro minorenni si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ma hanno rilasciato brevi dichiarazioni spontanee. Stando alla loro versione, avrebbero dato inizio a una colluttazione sfociata poi nell'inseguimento. Foggia difende un amico e viene colpito con calci e pugni. Il 17enne, ho paura mi accada di nuovo. In piazza Mercato sabato scorso, la vittima aggredita da quattro giovani, il padre, c'è un'escalation di violenza tra i ragazzi. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

Radio Skylab ricordi la musica più bella, quella che ti ha fatto emozionare, piangere, ridere e ballare. Richiedi la musica della tua vita. Manda ora un messaggio al 328 55 92 714. Radio Skylab, 50 anni di grandi

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Vuoi ascoltare una canzone? Puoi farlo ora. Scrivici subito al 328 55 92 714. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Era

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare.

0: Skylab, ogni giornata ha un gusto in più.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Punto di contatto.
1: Skylab News.
2: Le notizie dal Salento, ben trovati, criminalità nel tacco, ma per il ministro Piantedosi è tutto sotto controllo. Telecamere e palestre contro la videosorveglianza giovanile. Come e perché vanno? Il numero uno del Viminale a Lecce per il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che ha riunito vertici istituzionali e delle forze dell'ordine delle tre province, promette un commissariato a San Pietro Vernotico, ma frena sulla carenza di organico denunciata da anni dai sindacati di polizia e dice: nessuna emergenza. Movida presto, tre livelli di sanzione. Un ristoratore dovrò pagare, un vigilante 250 euro a sera. Monta l'esasperazione dei residenti, esercenti e titolari di strutture ricettive di Piazzetta Santa Chiara e della zona del Teatro Apollo.

0: derubati, vandalizzati e costretti a vivere nel degrado. Da Palazzo Garafa intanto preannunciano un regolamento in arrivo entro l'estate. Col braccio incastrato in un macchinario, incidente sul lavoro all'interno di un caseificio, è accaduto a Galatina. L'operaio 26enne è rimasto ferito all'arto, è stato soccorso dall'intervento dei vigili del fuoco e poi condotto in ambulanza dal 118 al Fazzi di Lecce con codice rosso sul posto polizia e Spesal. Perde l'equilibrio e cade durante alcuni lavori. Operaio 53enne finisce in ospedale. L'incidente, mentre stava installando pannelli di copertura sul pergolato esterno di un'abitazione a Santa Maria al Bagno, violento l'impatto sul pavimento, corsa al Fazzi in codice giallo. Spaccio nei pressi delle scuole, arrestato dopo inseguimento e colluttazione, l'intervento dei carabinieri davanti all'Olivetti di Lecce è nato dalla segnalazione dei genitori preoccupati per la tutela dei propri figli nelle zone degli istituti. Nei guai un 50enne di Cavallino. È tutto a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Il disco rilancio.

0: Hai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Il super pomeriggio, il giusto ritmo. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Spazi ridotti? Il Dormiglione li moltiplica. Da 40 anni i nostri letto salvaspazio omologati trasformano ogni stanza in un rifugio di comfort e stile. Matrimoniale con divano contenitore in ecopelle o tessuto antimacchia, versione singola, una piazza e mezza, alla francese o B Dormiglione, qualità 100% campana, oggi in super promo. Esclusivi omaggi e sconti straordinari ti aspettano in showroom. Per un consiglio su misura, corri a Giuliano in Campania, via Innamorati 193B, o chiama 081 199 73684. Il Dormiglione, vivi in grande, anche in poco spazio.
1: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce. Il Fabro Trot produce e realizza tutto quello che riguarda il ferro. Realizziamo ringhiere, portoni, scale, gazebo, coperture, grate di protezione, installazione e riparazione su serrande e basculanti. Vieni a trovarci in sede a Nardò, in via De Pendinellis numero 4, telefono 388-75-93763, e sino al 18 maggio a Lecce Arredo, in Piazza Palio a Lecce.
2: Disco Music, Disco Music, grandi successi, grandi successi. Questo è il pomeriggio di Radio Skylab. Radio Skylab.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: Radio Skylab.
2: Disco music e grandi successi. Questo è il pomeriggio di Radio Skylab.

0: Uffa, le vacanze sono finite.
1: Non da 4 Stelle Arredamenti. Sì, da oggi con noi hai la possibilità di ripartire nuovamente in vacanza. Acquistando da noi avrete la possibilità di ricevere un viaggio fino a 5 giorni per una famiglia o per una coppia nelle migliori strutture d'Europa. Ma affrettati, i pacchetti sono limitati.
2: Vieni a trovarci in negozio e scopri tutti i dettagli. L'arredamento dei tuoi sogni e la tua prossima vacanza ti aspettano.
1: 4 Stelle Arredamenti. Via Leone, zona PIP, Surbo.
3: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
4: Il super pomeriggio di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
5: Radio Skylab.

0: Nel cuore del Salento, a Melendugno, c'è un luogo dove il profumo del legno appena tagliato si intreccia con il battito di tre generazioni. LFV Arredamenti non è semplicemente una falegnameria, è il racconto di una famiglia che ha scelto di trasformare la materia prima in arte abitativa. LFV Arredamenti, un nome, un'identità, un acronimo che racchiude il passaggio di testimone costante, a partire da Luciano, il padre, che rappresenta la sapienza artigianale, quella mano esperta che conosce ogni venatura e segreto del legno. LFV Arredamenti, in via Agnelli a Melendugno, e dal 15 al 18 maggio a Lecce Arredo, in piazza Palio a Lecce.
1: Radio Skylab. Disco Music. Grandi successi. È questo il pomeriggio di Radio Skylab.

0: seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano. 31 maggio, area mercatale Taviano. Inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show. Riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie. Trofei e gadget per i primi classificati. Attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio. Area Mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349 143 1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania a Taviano, Casarano e Galatone.
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
2: Radio Skylab. Tra disco music e grandi classici, il ritmo giusto per il tuo pomeriggio.

0: Per la prima volta a Lecce, Merolla Divani, azienda produttrice da 26 anni, leader nella produzione di divani, vi aspetta per presentarvi la nuova collezione in svariate varianti e tutte le promozioni dedicate. Dal 15 al 18 maggio siamo a Lecce Arredo, in Piazza Palio. Merolla, il divano che non ti molla.
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
2: Disco Music, grandi successi. È questo il cocktail del pomeriggio di Radio Skylab.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Radio Skylab.
5: Disco music e grandi successi. Questo è il pomeriggio di Radio Skylab.

0: Per noi di Elegant Serramenti è importante soddisfare ogni desiderio dei nostri clienti. Perciò offriamo una vasta gamma di prodotti tra infissi in PVC, infissi in alluminio termico, classico, minimal con cerniere a scomparsa e anche persiane. Sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza, grazie all'utilizzo di serratura anti-effrazione e vetri anti-infortunistici. Visita il nostro sito www.elegantserramenti.it oppure vieni a trovarci ad Alessano in via Gonfalone 26 bis. Elegant Serramenti, artigianalità e innovazione. Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio, in piazza Palio a Lecce.
1: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
2: Il super pomeriggio, il giusto ritmo. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Disco Music, grandi successi. Disco Music, grandi successi. E questo il cocktail del pomeriggio di Radio Skylab. C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo. Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.

0: Lecant SRL, trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà. Sino al 18 maggio vi aspettiamo a Lecce, in Piazza Palio, a Lecce Arredo.
1: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
0: Il disco lancio della settimana.

0: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
1: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
2: E il super pomeriggio di Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
3: Radio Skylab,

0: Sei alla ricerca di un design che ti emoziona? Live Interior rivoluziona i suoi spazi e ti aspetta con un'esperienza d'arredo completamente rinnovata che propone brand di prestigio, sinonimo di qualità e stile, come Arredo 3, Moretti, Target e Fasolin. Il meglio dell'arredamento italiano per la tua casa. Vieni a trovarci a Veglie in via Santa Maria 100. Per scoprire nuovi spazi o fissare un appuntamento, chiamaci al 339 521 0101. Live Interior, il tuo nuovo concetto di casa.
1: Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio in Piazza Palio a Lecce.
2: Il super pomeriggio, il giusto ritmo. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Ok,
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: Il super pomeriggio è tuo. Manda ora un messaggio con la musica da ascoltare al 328 55 92 714.
4: 328 55 92 714.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 17 in punto.

0: cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni. Anche il giovedì in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
1: Le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto.

0: notte.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La casa dei tuoi sogni merita l'esperienza di chi la progetta con il cuore. Nasce a Lecce SG Arredi. Dall'ottobre del 2025, la passione e i 35 anni di esperienza nell'interior design di Silvia Gavazzi prendono forma in un nuovo punto di riferimento per il tuo arredamento. Cucine, camere, camerette e complementi. Qualità e stile su misura per te. Venite a trovarci in fiera a Lecce. Scoprite la nostra esclusiva collezione e progettiamo insieme la vostra casa. SG Arredi di Silvia Gavazzi. Vi aspettiamo in fiera a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio. Non mancate.
1: La tua musica preferita, quella che non smetterai mai di cantare. Radio Skylab, tutti i successi gold.
2: Here I

0: Radio Skylab, tutti i successi gold. La musica che non passa mai di moda, selezionata per te.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle poesia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana. Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano. Official radio, Radio Skylab. Melissano, area eventi, ingresso libero. Evento tra

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Rolltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361. Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza, servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi Parabita, metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
2: Le canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi.

0: mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è

CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno.

0: Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale, www.cfarredi.it.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Punto di contatto.
3: Skylab EOS.
4: Le notizie dal Salento, ben trovati. Criminalità nel tacco, ma per il ministro Piantedosi è tutto sotto controllo. Telecamere e palestre contro la videosorveglianza giovanile. Come e perché vanno? Il numero uno del Viminale a Lecce per il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che ha riunito vertici istituzionali e delle forze dell'ordine delle tre province, promette un commissariato a San Pietro Vernotico, ma frena sulla carenza di organico denunciata da anni dai sindacati di polizia e dice: nessuna emergenza. Movida presto, tre livelli di sanzione. Un ristoratore dovrò pagare un vigilante 250 euro a sera. Monta l'esasperazione dei residenti, esercenti e titolari di strutture ricettive di Piazzetta Santa Chiara e della zona del Teatro Apollo, derubati, vandalizzati e costretti a vivere nel degrado. Da Palazzo Garafa intanto preannunciano un regolamento in arrivo entro l'estate. Col braccio incastrato in un macchinario, incidente sul lavoro all'interno di un caseificio, è accaduto a Galatina. L'operaio 26enne è rimasto ferito all'arto, è stato soccorso dall'intervento dei vigili del fuoco e poi condotto in ambulanza dal 118 al Fazzi di Lecce con codice rosso sul posto polizia e Spesal. Perde l'equilibrio e cade durante alcuni lavori. Operaio 53enne finisce in ospedale. L'incidente, mentre stava installando pannelli di copertura sul pergolato esterno di un'abitazione a Santa Maria al Bagno, violento l'impatto sul pavimento, corsa al Fazzi in codice giallo. Spaccia nei pressi delle scuole, arrestato dopo inseguimento e colluttazione. L'intervento dei carabinieri davanti all'Olivetti di Lecce è nato dalla segnalazione dei genitori preoccupati per la tutela dei propri figli nelle zone degli istituti. Nei guai un 50enne di Cavallino. È tutto a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
6: Spazi ridotti? Il dormiglione li moltiplica. Da 40 anni i nostri letto salvaspazi omologati trasformano ogni stanza in un rifugio di comfort e stile. Matrimoniale con divano contenitore in ecopelle o tessuto antimacchia, versione singola, una piazza e mezza, alla francese o B dormiglione, qualità 100% campana, oggi in super promo. Esclusivi omaggi e sconti straordinari ti aspettano in showroom. Per un consiglio su misura, corri a Giuliano in Campania, via Innamorati 193B. O chiama 081 199 73684. Il dormiglione. Vivi in grande, anche in poco spazio.
7: Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
7: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
7: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
5: Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Uffa, le vacanze sono finite.
1: Non da 4 Stelle Arredamenti. Sì, da oggi con noi hai la possibilità di ripartire nuovamente in vacanza. Acquistando da noi avrete la possibilità di ricevere un viaggio fino a 5 giorni per una famiglia o per una coppia nelle migliori strutture d'Europa. Ma affrettati, i pacchetti sono limitati.
2: Vieni a trovarci in negozio e scopri tutti i dettagli. L'arredamento dei tuoi sogni e la tua prossima vacanza ti aspettano.
1: 4 Stelle Arredamenti, Via Leone, zona PIP, Surbo.
3: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
4: Cinquant'anni di grandi successi. Radio Skylab. Riscopri la musica della tua vita. Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

0: Il Fabro Trot produce e realizza tutto quello che riguarda il ferro. Realizziamo ringhiere, portoni, scale, gazebo, coperture, grate di protezione, installazione e riparazione su serrande e basculanti. Vieni a trovarci in sede a Nardò in via De Pendinellis numero 4, telefono 388-75-93763 e sino al 18 maggio a Lecce Arredo in piazza Palio a Lecce.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano. 31 maggio. Area Mercatale Taviano. Inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show. Riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie. Trofei e gadget per i primi classificati. Attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio. Area Mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania a Taviano, Casarano e Galatone.
1: Radio Skylab. I grandi successi di

0: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Radio Skylab. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Non puoi non conoscere la nostra musica. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Esatto.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
2: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
3: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
2: e oro puro fino a 134 euro al grammo.

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 02 79 361.

0: Per noi di Elegant Serramenti è importante soddisfare ogni desiderio dei nostri clienti. Perciò offriamo una vasta gamma di prodotti tra infissi in PVC, infissi in alluminio termico, classico, minimal, con cerniere a scomparsa e anche persiane. Sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza, grazie all'utilizzo di serratura anti-effrazione e vetri anti-infortunistici. Visita il nostro sito www.elegantserramenti.it oppure vieni a trovarci ad Alessano in via Gonfalone 26 bis. Elegant Serramenti, artigianalità e innovazione. Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
1: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi: i Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere: ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto. Su Radio Skylab c'è solo una selezione: il meglio della musica di sempre. Dai grandi brani che hanno fatto la storia alle hit più famose dei nostri giorni.

0: Lecant SRL, trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà. Sino al 18 maggio vi aspettiamo a Lecce, in Piazza Palio, a Lecce Arredo.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
0: Per la prima volta a Lecce, Merolla Divani, azienda produttrice da 26 anni, leader nella produzione di divani, vi aspetta per presentarvi la nuova collezione in svariate varianti e tutte le promozioni dedicate. Dal 15 al 18 maggio siamo a Lecce Arredo, in Piazza Palio. Merolla, il divano che non ti molla.
4: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
5: Punto di contatto
6: Skylab EOS.
7: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Lo sport in apertura: Bari Sudotirolo al San Nicola si spegne con un pari senza reti l'andata dei playout di Serie B. Il ritorno si giocherà al Druso di Bolzano il 22 maggio. Clan e violenza, piante dosi in Puglia per discutere di sicurezza, ma non mi risulta ci sia una caccia al migrante. Riunione del comitato a Bari dopo gli omicidi di mafia e nel pomeriggio a Lecce. Il governo di centrodestra alimenta aggressioni, non credo ci sia un linguaggio, comunque degli stimoli che legittimino questo. Omicidio a Taranto, sospesa per 60 giorni la licenza al bar dove Saco cercò rifugio dall'aggressione mortale. Lo stop disposto dopo l'omicidio di Bacari. Accertamenti della divisione polizia amministrativa hanno evidenziato all'interno e nelle vicinanze locali numerose persone con precedenti penali e di polizia per reati gravi. Volevo solo difendere i miei amici, mi dispiace, confessa il quindicenne che ha coltellato a morte Bacari Saco. I quattro minorenni si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ma hanno rilasciato brevi dichiarazioni spontanee. Stando alla loro versione, avrebbero dato inizio a una colluttazione sfociata poi nell'inseguimento. Foggia difende un amico e viene colpito con calci e pugni. Il 17enne, ho paura mi accada di nuovo. In piazza Mercato sabato scorso la vittima aggredita da quattro giovani, il padre, c'è un'escalation di violenza tra i ragazzi. È tutto, a più tardi.
5: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
1: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare, sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi gold.
8: Dimmi perché

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Radio Skylab, tutti successi gold. La musica che non passa mai di moda, selezionata per te.

0: Sei alla ricerca di un design che ti emoziona? Live Interior rivoluziona i suoi spazi e ti aspetta con un'esperienza d'arredo completamente rinnovata che propone brand di prestigio, sinonimo di qualità e stile, come Arredo 3, Moretti, Target e Fasolin. Il meglio dell'arredamento italiano per la tua casa. Vieni a trovarci a Veglie in via Santa Maria 100. Per scoprire nuovi spazi o fissare un appuntamento, chiamaci al 339 521 0101. Live Interior, il tuo nuovo concetto di casa.
1: Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio in Piazza Palio a Lecce.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
1: Amici sportivi, un saluto a tutti da Bruno Conte, la puntata numero 247 in Lecce su Skylab. Allora amici, siamo al conto alla rovescia, meno 2 alla fine. Il Lecce viene dalla sconfitta contro la Juventus, mentre la Cremonese viene dalla vittoria contro il Pisa, peraltro certamente pronosticabile. Quindi a due giornate dalla fine il Lecce ha un punto di vantaggio ed ora dovrà gestirlo. Sassuolo, Lecce e Udinese Cremonese prima della partita finale, Cremonese Como e Lecce Genoa. Ma andiamo a presentare la gara di Sassuolo. Mentre il popolo giallorosso si sta riversando in Emilia Romagna, saranno 5.000 i tifosi del Lecce allo stadio di Reggio Emilia, e pensate, un esodo così imponente non si vedeva già da molto molto tempo. Quindi una parte di Lecce, una parte del Salento sarà lì a tifare per la squadra giallorossa. Oggi ha parlato Di Francesco nella consueta conferenza stampa. Ha detto che Vega e Chiedira sono in forze, che hanno lavorato con la squadra, ma ci sono dei dubbi sulla loro utilizzazione. Vedremo, ha detto, nel caso dovrò prendere le opportune decisioni, e in quel caso se Vega non ce la farà giocherà probabilmente il giocatore francese che potrebbe giocare al centro, quindi con il cambiamento di modulo si passerebbe al 3-5-2, sarebbe Gabi Gin a prendere il posto di Vega con cambiamento di modulo. Per quanto riguarda invece Chiedira, se non dovesse farcela, probabilmente giocherà Camarda dal primo minuto. Stato di forma della squadra, ha detto, ho visto contro la Juventus una squadra dentro la gara, facciamo grande attenzione, tutto il gruppo fa grande attenzione, siamo molto focalizzati su questa partita e sappiamo l'importanza di questa gara. Abbiamo delle grandi motivazioni, posso trasmettere atteggiamenti ai miei giocatori, avremo l'aiuto del pubblico, dobbiamo trascinare Lecce e il popolo salentino a questo grande obiettivo. Abbiamo questa consapevolezza, sappiamo anche che non sarà facile, ma i tifosi ci daranno una spinta. Poi ha parlato del suo passato nel Sassuolo, ma su questo sorvoliamo perché si farebbe semplicemente della retorica. E poi il significato della salvezza è un obiettivo di squadra, ha detto, vedo una grandissima voglia di arrivare a questo obiettivo finale, tutto il resto non ci interessa, siamo focalizzati per fare qualcosa di grande. Paura o coraggio, le ansie che abbiamo non ci devono bloccare, ci devono dare qualcosa in più. Il coraggio lo trasmettiamo attraverso le azioni. Dire che non abbiamo paura, ha detto Di Francesco, sarebbe da ipocriti. Certo, abbiamo paura, ma questa paura non ci deve frenare. Si va in campo e si gioca con il coltello tra i denti. Per quanto riguarda Gaspar, che rientra, partirà dalla panchina, Gaspar è un leader, ha detto, ma certamente non, ha fatto capire che non lo potrà far giocare dall'inizio, chiaramente. Per il Sassuolo, ha detto, è una squadra molto forte, ha fatto un grande campionato, ha un grande campione che è Berardi, ma ci sono altri giocatori molto forti come Izes e Muaremovic, che conosco molto bene, ha detto. Poi Gandelman ha detto, non ha giocato nelle ultime partite perché ha avuto un problema, non per suo demerito, ha fatto capire che partirà dalla panchina, mentre Koulibaly ha detto partirà dall'inizio. Questo Di Francesco prima della gara. Vi ripeto, esodo di 5.000 tifosi a Reggio Emilia, con un Sassuolo che non ha più nulla da chiedere a questo campionato, ma bisognerà vedere nella dinamica delle due partite, l'altra è quella di Udine, tra Udinese e Cremonese, chi la spunterà, chi farà meglio. Certo il Lecce è padrone del suo destino, ma bisognerà attendere queste due partite. Non cambiate frequenza, tra poco vi daremo le probabilità.

0: Rieccoci, rieccoci amici, questa è la seconda parte di Lecce su Skylab, puntata numero 247. Abbiamo presentato nella prima parte la partita, abbiamo parlato della conferenza stampa di Francesco. Adesso è il momento di guardare le formazioni. Partiamo dal Sassuolo. Ha avuto una contusione Valukevic, che lo ha messo fuori gioco a Torino, e quindi non ci sarà. Anche Izes ha un acciacco, precaria condizione, e quindi potrebbe non esserci. Rientra Fadera, che ha scontato la squalifica, ma lui partirà dalla panchina. In ballottaggio quindi Romagna e Izes, 60% per Romagna, 40% per Izes. Pinamonti e Nzola nel ruolo di centravanti, 60% per Pinamonti, 40% di possibilità per Nzola. Mancano Boloca, Candè, Pieragnolo e Valukevic. Diffidati Muric, Lauriente e Volpato, lo ricordo. Quindi la formazione del Sassuolo dovrebbe essere questa: Turati in porta, difesa con Koulibaly, Romagna, Muaremovic e Garcia. A centrocampo tre uomini che sono Torstved, Matic e Conè. In attacco, guardate che tridente, Berardi, Pinamonti e Lauriente, ma potrebbe giocare anche Nzola. Una signora formazione. Guardiamo il Lecce. Dubbio su Veiga e Chiedira, come ho già detto. Se non dovessero recuperare, giocherebbe Jean al posto di Veiga, con probabile cambio di modulo. Si passerebbe al 3-5-2. Convocato anche Fofana e Gaspar al rientro, ma partono dalla panchina. Dubbio anche per Chiedira, che potrebbe essere sostituito da Camarda o da Stulic, indisponibili ovviamente. Berisha e Sottil. Diffidati, attenzione ai diffidati, sono due: Pierotti e Koulibaly. Attenzione Pierotti e Koulibaly, perché un cartellino giallo gli costerebbe la partita con il Genoa. La formazione del Lecce probabile è Falcone tra i pali, Veiga se giocherà, Sibert, Thiago Gabriel e Gallo in difesa, Ramadani e Ngom i due mediani, Pierotti, Koulibaly e Banda sulla tre quarti, e Chiedira se giocherà oppure Camarda in prima linea. Amici, saranno, mi giunge notizia proprio in questo istante, che saranno più di 5.000 i tifosi salentini a Reggio Emilia. Si parla addirittura di 7.000 tifosi. L'esodo, come negli anni 80, quando il Lecce giocò sulla costa adriatica le finali per la promozione in Serie B, ricordate, in Serie A, ricordate, c'era Mazzone ai tempi, e Lecce purtroppo poi perse col Cesena. Bene, è tutto per il momento. Bruno Conte vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento al commento di Sassuolo Lecce. Incrociamo le dita, in bocca al lupo a tutti gli ascoltatori.
1: Nel cuore del Salento, a Melendugno, c'è un luogo dove il profumo del legno appena tagliato si intreccia con il battito di tre generazioni. LFV Arredamenti non è semplicemente una falegnameria, è il racconto di una famiglia che ha scelto di trasformare la materia prima in arte abitativa. LFV Arredamenti, un nome, un'identità, un acronimo che racchiude il passaggio di testimone costante, a partire da Luciano, il padre, che rappresenta la sapienza artigianale, quella mano esperta che conosce ogni venatura e segreto del legno. LFV Arredamenti, in via Agnelli a Melendugno, e dal 15 al 18 maggio a Lecce Arredo, in piazza Palio a Lecce.
2: Uffa, le vacanze sono finite.
3: Non da 4 Stelle Arredamenti. Sì, da oggi con noi hai la possibilità di ripartire nuovamente in vacanza. Acquistando da noi avrete la possibilità di ricevere un viaggio fino a 5 giorni per una famiglia o per una coppia nelle migliori strutture d'Europa. Ma affrettati, i pacchetti sono limitati.
4: Vieni a trovarci in negozio e scopri tutti i dettagli. L'arredamento dei tuoi sogni e la tua prossima vacanza ti aspettano.
3: 4 Stelle Arredamenti, via Leone, zona PIP, Surbo.
1: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in piazza Palio a Lecce.
5: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato,

0: l'ho strapazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni, anche il giovedì, in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
2: Sono le 19:03.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: La casa dei tuoi sogni merita l'esperienza di chi la progetta con il cuore. Nasce a Lecce SG Arredi. Dall'ottobre del 2025, la passione e i 35 anni di esperienza nell'interior design di Silvia Gavazzi prendono forma in un nuovo punto di riferimento per il tuo arredamento. Cucine, camere, camerette e complementi. Qualità e stile su misura per te. Venite a trovarci in fiera a Lecce. Scoprite la nostra esclusiva collezione e progettiamo insieme la vostra casa. SG Arredi di Silvia Gavazzi. Vi aspettiamo in fiera a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio. Non mancate.
1: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene, dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend, la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
2: Domani. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: spazi ridotti? Il dormiglione li moltiplica. Da 40 anni i nostri letto salvaspazio omologati trasformano ogni stanza in un rifugio di comfort e stile. Matrimoniale con divano contenitore in ecopelle o tessuto antimacchia, versione singola, una piazza e mezza, alla francese o B dormiglione, qualità 100% campana, oggi in super promo. Esclusivi omaggi e sconti straordinari ti aspettano in showroom. Per un consiglio su misura, corri a Giuliano in Campania, via Innamorati 193B o chiama 081 199 73684. Il dormiglione, vivi in grande, anche in poco spazio.
1: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
2: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.

0: Il Fabro Trot produce e realizza tutto quello che riguarda il ferro. Realizziamo ringhiere, portoni, scale, gazebo, coperture, grate di protezione, installazione e riparazione su serrande e basculanti. Vieni a trovarci in sede a Nardò in via De Pendinellis numero 4, telefono 388-75-93763 e sino al 18 maggio a Lecce Arredo in piazza Palio a Lecce.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: Il disco rilancio.

0: mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano, 31 maggio, area mercatale Taviano, inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci, premi Best in Show, riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie, trofei e gadget per i primi classificati, attestati di partecipazione per tutti, mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349 143 1146. Media Partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
2: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in Contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore, e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.

0: Sei alla ricerca di un design che ti emoziona? Live Interior rivoluziona i suoi spazi e ti aspetta con un'esperienza d'arredo completamente rinnovata che propone brand di prestigio, sinonimo di qualità e stile, come Arredo 3, Moretti, Target e Fasolin. Il meglio dell'arredamento italiano per la tua casa. Vieni a trovarci a Veglie in via Santa Maria 100. Per scoprire nuovi spazi o fissare un appuntamento, chiamaci al 339 521 0101. Live Interior, il tuo nuovo concetto di casa.
1: Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio in Piazza Palio a Lecce.
2: Radio Sky Love. L'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.

Ho bisogno d'amore, per Dio.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System. Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano, official radio Radio Skylab, Melissano, area eventi, ingresso libero, evento tar-

0: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melisano in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
1: Abbiamo scelto la musica migliore di ieri e di oggi per farvela ascoltare anche domani. Radio Skylab.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.

0: for the children.
1: Per la prima volta a Lecce, Merolla Divani, azienda produttrice da 26 anni, leader nella produzione di divani, vi aspetta per presentarvi la nuova collezione in svariate varianti e tutte le promozioni dedicate. Dal 15 al 18 maggio siamo a Lecce Arredo, in Piazza Palio. Merolla, il divano che non ti molla.
2: Sono le 20 e un minuto.

0: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
1: Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Skylab Collection, 50 anni di musica, 50 anni di storia, 50 anni di Skylab.

0: Starter Pack.
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 02 79 361.

0: Per noi di Elegant Serramenti è importante soddisfare ogni desiderio dei nostri clienti. Perciò offriamo una vasta gamma di prodotti tra infissi in PVC, infissi in alluminio termico, classico, minimal, con cerniere a scomparsa e anche persiane. Sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza, grazie all'utilizzo di serratura anti-effrazione e vetri anti-infortunistici. Visita il nostro sito www.elegantserramenti.it oppure vieni a trovarci ad Alessano in via Gonfalone 26 bis. Elegant Serramenti, artigianalità e innovazione. Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Skylab, grandi emozioni.

0: Uffa, le vacanze sono finite.
1: Non da 4 Stelle Arredamenti. Sì, da oggi con noi hai la possibilità di ripartire nuovamente in vacanza. Acquistando da noi avrete la possibilità di ricevere un viaggio fino a 5 giorni per una famiglia o per una coppia nelle migliori strutture d'Europa. Ma affrettati, i pacchetti sono limitati.
2: Vieni a trovarci in negozio e scopri tutti i dettagli. L'arredamento dei tuoi sogni e la tua prossima vacanza ti aspettano.
1: 4 Stelle Arredamenti, Via Leone, zona PIP, Surbo.
3: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
4: Il disco lancio della settimana.

0: Nel cuore del Salento, a Melendugno, c'è un luogo dove il profumo del legno appena tagliato si intreccia con il battito di tre generazioni. LFV Arredamenti non è semplicemente una falegnameria, è il racconto di una famiglia che ha scelto di trasformare la materia prima in arte abitativa. LFV Arredamenti, un nome, un'identità, un acronimo che racchiude il passaggio di testimone costante, a partire da Luciano, il padre, che rappresenta la sapienza artigianale, quella mano esperta che conosce ogni venatura e segreto del legno. LFV Arredamenti, in via Agnelli a Melendugno, e dal 15 al 18 maggio a Lecce Arredo, in piazza Palio a Lecce.
1: Skylab Collection, la compilation privata di Radio Skylab. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.

0: Spazi ridotti? Il Dormiglione li moltiplica. Da 40 anni i nostri letto salvaspazio omologati trasformano ogni stanza in un rifugio di comfort e stile. Matrimoniale con divano contenitore in ecopelle o tessuto antimacchia, versione singola, una piazza e mezza, alla francese o B Dormiglione, qualità 100% campana, oggi in super promo. Esclusivi omaggi e sconti straordinari ti aspettano in showroom. Per un consiglio su misura, corri a Giuliano in Campania, via Innamorati 193B, o chiama 081 199 73684. Il Dormiglione, vivi in grande, anche in poco spazio.
1: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
2: Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Il Fabro Trot produce e realizza tutto quello che riguarda il ferro. Realizziamo ringhiere, portoni, scale, gazebo, coperture, grate di protezione, installazione e riparazione su serrande e basculanti. Vieni a trovarci in sede a Nardò in via De Pendinellis numero 4, telefono 388-75-93763 e sino al 18 maggio a Lecce Arredo in piazza Palio a Lecce.
1: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
0: Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto II, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà. Sino al 18 maggio vi aspettiamo a Lecce in Piazza Palio, a Lecce Arredo.
2: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
0: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
2: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
0: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
3: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Sono le 21:02.
0: Il meglio del meglio della musica internazionale italiana, selezionato per chi ama le vere hit. Radio Skylab.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: La casa dei tuoi sogni merita l'esperienza di chi la progetta con il cuore. Nasce a Lecce SG Arredi. Dall'ottobre del 2025 la passione e i 35 anni di esperienza nell'interior design di Silvia Gavazzi prendono forma in un nuovo punto di riferimento per il tuo arredamento. Cucine, camere, camerette e complementi. Qualità e stile su misura per te. Venite a trovarci in fiera a Lecce. Scoprite la nostra esclusiva collezione e progettiamo insieme la vostra casa. SG Arredi di Silvia Gavazzi. Vi aspettiamo in fiera a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio. Non mancate.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: basta.
1: Per la prima volta a Lecce, Merolla Divani, azienda produttrice da 26 anni, leader nella produzione di divani, vi aspetta per presentarvi la nuova collezione in svariate varianti e tutte le promozioni dedicate. Dal 15 al 18 maggio siamo a Lecce Arredo, in Piazza Palio. Merolla, il divano che non ti molla.
2: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
3: What's wrong with me? Finalmente una radio diversa.

Le canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà. Sino al 18 maggio vi aspettiamo a Lecce, in Piazza Palio, a Lecce Arredo.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni.

0: Gruppi elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
2: Punto di contatto. Skylab EOS.
3: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Lo sport in apertura: Bari su Do Tirol al San Nicola si spegne con un pari senza reti l'andata dei playout di Serie B. Il ritorno si giocherà al Druso di Bolzano il 22 maggio. Clan e violenza, Piantedosi in Puglia per discutere di sicurezza, ma non mi risulta ci sia una caccia al migrante. Riunione del comitato a Bari dopo gli omicidi di mafia e nel pomeriggio a Lecce. Il governo di centrodestra alimenta aggressioni, non credo ci sia un linguaggio, comunque degli stimoli che legittimino questo. Omicidio a Taranto, sospesa per 60 giorni la licenza al bar dove Saco cercò rifugio dall'aggressione mortale. Lo stop disposto dopo l'omicidio di Bacari. Accertamenti della divisione polizia amministrativa hanno evidenziato all'interno e nelle vicinanze locali numerose persone con precedenti penali e di polizia per reati gravi. Volevo solo difendere i miei amici, mi dispiace, confessa il quindicenne che ha coltellato a morte Bacari Saco. I quattro minorenni si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ma hanno rilasciato brevi dichiarazioni spontanee. Stando alla loro versione, avrebbero dato inizio a una colluttazione sfociata poi nell'inseguimento. Foggia difende un amico e viene colpito con calci e pugni, il 17enne. Ho paura mi accada di nuovo. In piazza Mercato sabato scorso la vittima aggredita da quattro giovani, il padre, c'è un'escalation di violenza tra i ragazzi. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
1: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza. Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: tequila Guaraná.
1: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano, 31 maggio, area mercatale Taviano, inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci, premi Best in Show, riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie, trofei e gadget per i primi classificati, attestati di partecipazione per tutti, mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Solo il meglio del meglio lo ascolti su Radio Skylab, tutti i successi Gold.

0: Sei alla ricerca di un design che ti emoziona? Live Interior rivoluziona i suoi spazi e ti aspetta con un'esperienza d'arredo completamente rinnovata che propone brand di prestigio, sinonimo di qualità e stile, come Arredo 3, Moretti, Target e Fasolin. Il meglio dell'arredamento italiano per la tua casa. Vieni a trovarci a Veglie in via Santa Maria 100. Per scoprire nuovi spazi o fissare un appuntamento, chiamaci al 339 521 0101. Live Interior, il tuo nuovo concetto di casa.
1: Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio in Piazza Palio a Lecce.
2: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.
1: Nel cuore del Salento, a Melendugno, c'è un luogo dove il profumo del legno appena tagliato si intreccia con il battito di tre generazioni. LFV Arredamenti non è semplicemente una falegnameria, è il racconto di una famiglia che ha scelto di trasformare la materia prima in arte abitativa. LFV Arredamenti, un nome, un'identità, un acronimo che racchiude il passaggio di testimone costante, a partire da Luciano, il padre, che rappresenta la sapienza artigianale, quella mano esperta che conosce ogni venatura e segreto del legno. LFV Arredamenti, in via Agnelli a Melendugno, e dal 15 al 18 maggio a Lecce Arredo, in piazza Palio a Lecce.

0: senti.
1: Il Fabro Trot produce e realizza tutto quello che riguarda il ferro. Realizziamo ringhiere, portoni, scale, gazebo, coperture, grate di protezione. Installazione e riparazione su serrande e basculanti. Vieni a trovarci in sede a Nardò in via De Pendinellis numero 4, telefono 388-75-93763 e sino al 18 maggio a Lecce Arredo in piazza Palio a Lecce.
2: Sono le 22:03.
3: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: La miglior musica italiana ed internazionale di sempre è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà. Sino al 18 maggio vi aspettiamo a Lecce, in Piazza Palio, a Lecce Arredo.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Radio Skylab, la musica che unisce le generazioni. Selezioniamo la musica più conosciuta dei nostri tempi per fartela ascoltare ogni giorno. Yeah.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: grandi hit degli ultimi decenni. Emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.
2: L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
3: Piacere, Francesca.

0: Per noi di Elegant Serramenti è importante soddisfare ogni desiderio dei nostri clienti. Perciò offriamo una vasta gamma di prodotti tra infissi in PVC, infissi in alluminio termico, classico, minimal con cerniere a scomparsa e anche persiane. Sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza, grazie all'utilizzo di serratura anti-effrazione e vetri anti-infortunistici. Visita il nostro sito www.elegantserramenti.it oppure vieni a trovarci ad Alessano in via Gonfalone 26 bis. Elegant Serramenti, artigianalità e innovazione. Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio, in piazza Palio a Lecce.
1: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
2: Radio Skylab, più la senti e più ti piace.

0: Per la prima volta a Lecce, Merolla Divani, azienda produttrice da 26 anni, leader nella produzione di divani, vi aspetta per presentarvi la nuova collezione in svariate varianti e tutte le promozioni dedicate. Dal 15 al 18 maggio siamo a Lecce Arredo, in Piazza Palio. Merolla, il divano che non ti molla.
1: Radio Skylab.

0: CF Arredi. Da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi. Nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi. Maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste. Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energy Gym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

solo il meglio del meglio lo ascolti su Radio Skylab, tutti successi Gold.

Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

0: Nel cuore del Salento, a Melendugno, c'è un luogo dove il profumo del legno appena tagliato si intreccia con il battito di tre generazioni. LFV Arredamenti non è semplicemente una falegnameria. È il racconto di una famiglia che ha scelto di trasformare la materia prima in arte abitativa. LFV Arredamenti, un nome, un'identità, un acronimo che racchiude il passaggio di testimone costante. A partire da Luciano, il padre, che rappresenta la sapienza artigianale, quella mano esperta che conosce ogni venatura e segreto del legno. LFV Arredamenti, in via Agnelli a Melendugno. E dal 15 al 18 maggio a Lecce Arredo, in piazza Palio a Lecce. La casa dei tuoi sogni merita l'esperienza di chi la progetta con il cuore. Nasce a Lecce SG Arredi. Dall'ottobre del 2025 la passione e i 35 anni di esperienza nell'interior design di Silvia Gavazzi prendono forma in un nuovo punto di riferimento per il tuo arredamento. Cucine, camere, camerette e complementi. Qualità e stile su misura per te. Venite a trovarci in fiera a Lecce. Scoprite la nostra esclusiva collezione e progettiamo insieme la vostra casa. SG Arredi di Silvia Gavazzi. Vi aspettiamo in fiera a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio. Non mancate.
1: La tua musica preferita, quella che non smetterai mai di cantare. Radio Skylab, tutti i successi.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.

Su Radio Skylab c'è solo una selezione, il meglio della musica di sempre, dai grandi brani che hanno fatto la storia alle hit più famose dei nostri giorni.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso. Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energy Gym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Cinquant'anni di grandi successi. Radio Skylab. Riscopri la musica della tua vita. Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Seville di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@seville.it. Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano, 31 maggio, area mercatale Taviano, inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci, premi Best in Show, riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie, trofei e gadget per i primi classificati, attestati di partecipazione per tutti, mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
1: Radio Skylab, tutti successi gold. La musica che non passa mai di moda, selezionata per te.

e grandi hit degli ultimi decenni. Emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: È mezzanotte e tre minuti. Radio
1: Scala. Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Skylab, più la senti, più ti piace.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: sono le 2 in punto. Radio
1: Skylab. Skylab, più la senti, più ti piace.